0: Sei io más caro e buco.
1: Dammi il ricordo di me. Io dai, ciao. Io mi salvo. Alejandro San.